0: Now it's time for Super Producer John's Pick of the Week.
1: Che bambola.
2: Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finte il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le bacio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Bacio ancora lo svenuto, quella bozza, e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: and Chow.
1: You've been listening to Chow, and we're your hosts, Joey Nigro and Jim Battaglia.
2: Prego, e tanti grazie per vostra diligenza per sentire il nostro programma. Ciao, tutti cose italiani e americani. Buonasera, ne vediamo in settimana prossima. Tanti grazie.
0: Ciao.